Onyame a wodi yachi ne onyame kasi o. Sadio di ga poli chapo kokono. Sadio di

nyame bi wo ho ade tumi so wono ma ne nsaso ane po asoche aye di wono akasa na nkwani tutu obi yetumi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame prekopo

wane yanko bose Tiye puye ko matoye Onyami di hiri wama yina Enti la meka chasa faye ye nasi darman ni di Shari ni kongole ni miyam Kajani di ina yalakase Esen so suchine adye yina

0: Grazie.
1: È un comica, è un comica. È un comica.
2: Strength for today, hope for tomorrow, faith in Christ for my journey, courage, faith, focus, determination, endurance, balance, commitment, process, progress, purpose. I'll get there. Medru.